0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. La Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'AS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corsa accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da dovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. La Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba, l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'AIS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza, che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra e Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno, entra oggi nella fase più intensa. Il servizio della redazione.
2: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio: il mondiale, la fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali. Si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo: dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
7: Touring 104. Touring 104.
8: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brevi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi.

condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è un membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno, entra oggi nella fase più intensa. Il servizio della redazione.
2: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio: il mondiale, la fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali. Si parte questa sera alle 21 ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna. Domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo: dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe, come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

E come dovremmo cominciare oggi? Allo Zanfan della Bastiglia? Una cosa del genere. Buongiorno, buongiorno. Oggi 14 luglio, in effetti, è una giornata particolare non solamente per la Francia, perché è una giornata iconica, va un po' per tutto il mondo, perché oggi si ricorda in effetti la presa della Bastiglia. Ma di questo parleremo oggi. Sì, ne parleremo più tardi nel nostro almanacco del giorno. E nel frattempo vi ricordo che questo è Turin Caffè con la Rituccia Nocera e che vi terrà compagnia fino alle ore 12, perciò rimanete qui su Turin 104. Cominciamo subito, cominciamo subitissimo.

Così siamo in diretta, quindi a cominciare ufficialmente Turin Café di oggi, 14 luglio, martedì 14 luglio. E allora, secondo gli appunti che mi ha lasciato Antonio Simone, oggi è il 194esimo giorno del calendario gregoriano e mancano solamente 170 giorni alla fine dell'anno. Oggi è San Camillo dell'Ellis. No, non conosco nessuno, però c'è un proverbio. Quando sol est in leone, pone mulier in canton. Bibbe vinum com sifone. Qualcuno me lo traduca, il mio latino ormai è molto datato, ragazzi. Cominciamo con l'accadde oggi, quella notizia ve la lascio per ultima, anzi ve la posticipo a dopo. Nel 1902 a Venezia, questa è una notizia davvero importante, il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente, verrà ricostruito com'era dov'era, sì, esattamente così, com'era dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912, quindi ci vorranno 10 anni per ricostruire il campanile di San Marco. Nel 1916, prima serata pubblica del locale Cabaret Voltaire, dove Hugo Ball recitò il primo manifesto del movimento Dada. Beh, questa è una cosa che mi riguarda da vicino. Io sono laureata all'Accademia delle Belle Arti, queste cose non solo le ho studiate, me le ho dovute anche mettere in pratica, perché ho rifatto praticamente dal nuovo l'urinatoio, nel senso che mi ero dovuta procurare proprio quello in una discarica, e vabbè, c'è voluto un po' di manutenzione. Quindi il movimento Dada, la cui concezione e nascita avvenne proprio qui. Nel 1948 a Roma, Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola a Palmiro Togliatti, di cui 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano addirittura la guerra civile. Beh, lo credo bene. Nel 1951 a Joplin, Missouri, il George Washington Carver National Monument diventa il primo monumento nazionale degli Stati Uniti dedicato agli afroamericani. Nel 1969 l'esercito di El Salvador invade l'Honduras e inizia la guerra del calcio. Nel 1977 a New York si verifica un imponente blackout dopo che dei fulmini provocano un'avaria a una centrale elettrica. E nel 2002, siamo arrivati a tempi più recenti, durante le celebrazioni della festa nazionale francese, il presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac esce incolume da un tentativo di assassinio. Nel 2008 a Tokyo si tiene una celebrazione per l'inizio degli scavi per la Tokyo Sky 3. Nel 2015 la sonda New Horizons raggiunge Plutone. Ma ragazzi, l'esplorazione dello spazio mi mette sempre i brividi, mamma mia. E questa è brutta. E ce la ricordiamo molto molto bene, sono passati solo 10 anni. Nel 2016 la strage di Nizza, durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tir si scaglia contro la folla che assisteva allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti, mamma mia. Bene, male. Volevo dire bene, nel senso che, per quel che riguarda quello di cui stavo parlando prima, ovvero il 14 luglio, però vista da un altro punto, da un'altra angolazione, diciamo, e per quel che riguarda gli auguri che dobbiamo e vogliamo dare oggi, ci sentiamo tra poco.

Ebbene, 50 Special mi mette sempre allegria, ci riesce perfettamente, perché adesso dobbiamo affrontare un argomento un pochino così ostico, la presa della Bastiglia, però vista da un'altra angolazione, ovvero da quella di un manga, in questo caso meglio un anime, quello che ci ha fatto sempre piangere, quello che ci ha fatto sempre uscire la lacrimuccia, ovvero Lady Oscar, la presa della Bastiglia raccontata nell'episodio finale di Lady Oscar. È proprio l'evento in cui la protagonista, ovvero Oscar François de Georges, trova la morte. Ragazzi, chi non se lo ricorda, Lady Oscar, l'ultimo episodio. Praticamente, ce lo ricordiamo, no? Abbandonati i privilegi nobiliari per guidare il popolo parigino, la coraggiosa comandante muore crivellata dai colpi di cannone dei soldati fedeli al re, proprio un'ora prima della resa della fortezza. Però io voglio partire un attimino dal giorno prima, cioè dopo la morte di André, che è stato colpito il 13 luglio del 1789, il fedele André, di cui poi lei si scopre innamorata, Oscar cade in una profonda disperazione tormentata dai sensi di colpa, ma decide comunque di combattere al fianco dei suoi soldati, ovvero il 14 luglio, nonostante sia già minata dalla tisi, lo sappiamo, lei era malata. Guida eroicamente l'assalto alla Bastiglia, trovando la morte per mano dei soldati regi poco prima della fine della battaglia, per poi essere sepolta accanto all'amato André. E ce la ricordiamo quella scena in cui lei per un attimo volta la testa e c'è quella colomba bianca, no? E lì, in quel momento, viene crivellata dai colpi. Mamma mia, mamma che emozione! E lì, mamma mia, io piango sempre quando c'è quella scena. Anche adesso, dopo tanti anni, non riesco a farne a meno. Va bene, detto questo, abbiamo raccontato la presa della Bastiglia secondo l'immaginazione dell'anime, che però è diverso dal manga. Ci sono delle differenze sostanziali che non stiamo qui a raccontare, altrimenti faremmo notte. Vediamo a chi dobbiamo dare gli auguri oggi. Giulio Mazzarino, ecco, pensate un po', rimaniamo sempre in tema francese, 14 luglio 1602, cardinale, politico e diplomatico alla corte del re di Francia. Alessandro Antonelli, 14 luglio 1798, architetto e politico. Oh, questo mi piace. Gustav Klimt, 14 luglio 1862, pittore austriaco. Mamma mia, che meraviglia, la Belle Époque. E poi Giovanni Mosca, giornalista, umorista, illustratore. Era nato nel 1908. William Hanna, sì, come no, quando leggevamo sui cartoni i producer, Hanna e Barbera, ecco, lui era uno di quelli, 14 luglio 1910, regista, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense. E poi dobbiamo dare gli auguri a Natalia Ginzburg, 14 luglio 1916, scrittrice, drammaturga e traduttrice. Diamo gli auguri a Ingmar Bergman, 19 luglio 1918, regista, sceneggiatore e drammaturgo svedese. E assolutamente diamo gli auguri a Lino Ventura, 14 luglio 1919, attore e lottatore. E poi a Daniele Piombi, 14 luglio 1933. Conduttore televisivo, conduttore radiofonico, autore televisivo. E chi non si ricorda di Marisa Allasio, la bella dei film degli anni 50? Fantastica, fantastica. E poi Renato Pozzetto, attore comico, cabarettista. Morti del giorno, non ce ne sono di importanti, perciò noi ci sentiamo tra poco.

l'ultima di MFB Fibra ci riporta qui in diretta su Turin 104. Vi ricordo che questa è Turin Caffè con la Rituccia Nocera. E vi do questa notizia appena arrivata: praticamente si è trasformata in un intervento di soccorso e ha evitato una tragedia, quella che doveva essere l'inizio di una visita didattica nel cuore di Trieste. Per fortuna alcuni ufficiali di inquadramento e sottufficiali dell'Accademia Militare di Modena si sono tuffati nelle acque del porto per salvare un uomo rimasto intrappolato nella propria automobile, ragazzi, finita improvvisamente in mare davanti a Piazza Unità d'Italia. L'episodio è sconcertante in effetti, perché non si capisce come sia stato possibile. Comunque i cadetti del primo anno dell'Accademia stavano scendendo dagli autobus per iniziare la visita della città quando, sotto gli occhi dei presenti, un'autovettura con il conducente a bordo è precipitata nelle acque del molo. Per fortuna però sono riusciti a salvarlo. Ora io vorrei capire come è stato possibile, come c'è finita l'auto lì a oltre 6 metri dal molo. Comunque bravi ragazzi, ce l'hanno fatta, è una bella notizia, meno male, ogni tanto una buona notizia, perché io vi giuro mi ci prodigo a cercare notizie positive, buone notizie che finiscono bene, però ho sempre qualche difficoltà. Va bene, noi adesso entriamo in brecchino, nel senso che sono quasi le 10:30 e poi ci risentiamo dopo. Mi raccomando, voi rimanete qui con me, con noi, su Turin 104, la musica più bella del mondo, non del mondo, io generalizzo. A dopo allora, a dopo.

0: know you're one of my kind.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional.

0: ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration e anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, io sono la Rituccia, Nazional Popolare, sono le 10.42 ragazzi, questa era Tina Turner con The Best, chiamata spesso semplicemente Simply The Best, You're Simply The Best, Better Than All The Rest, sei semplicemente il migliore, meglio di tutti, gli altri, se lo sapete che questa canzone era stata pubblicata l'anno prima, nel 1988 da Bonnie Tyler, solo che aveva delle note molto, molto country, quindi non ebbe successo, nessuno la considerò. Allora Tina Turner la ascoltò, ne intuì le potenzialità e disse: no, vabbè, la registro io. E infatti ci vide giusto, no? Quindi nessuno ricorda la versione di Bonnie Tyler, neppure io, non sapevo neppure che l'avesse incisa, ma tutti ricordiamo la versione di Tina Turner. Best, questo potente inno all'amore incondizionato, alla devozione, questo testo che celebra la gratitudine e la stima profonda per questa persona speciale considerata insostituibile. Ecco, chi di noi non ha avuto una persona così nella vita a cui dedicare questa canzone? Va bene, con questa canzone noi siamo ritornati in diretta a parlare di che cosa? A parlare di turisti aggrediti nel parco naturale dello Yellowstone. Pensate che io il parco naturale dello Yellowstone me lo ricordo per altre motivazioni, me lo ricordo per un cartone animato, anche in questo caso per l'orso Yogi, sì, orso Yogi e Bubu, però di questo ve ne parlerò dopo. Voi restate qui con me.

E quindi Madonna e Sabrina Carpenter ci riportano alla notizia di questo turista aggredito da un bisonte nel parco naturale di Yellowstone. La carica del bisonte, no vabbè, non volevo assolutamente scherzarci su. È successo, sì, nel parco naturale di Yellowstone. Un turista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da un bisonte maschio e scaraventato a circa 2,5 metri di altezza. Ho visto il video, ragazzi, è veramente impressionante. Devo soltanto capire se è un fake oppure no. L'incidente è avvenuto venerdì sera nell'area del campeggio di Bridge Bay a sud di Fishing Bridge, dove i testimoni riferiscono che lo stesso animale si era comportato in modo aggressivo, attaccando persone e avvicinandosi ai veicoli. Secondo il fotografo professionista Mike McLeod, che ha assistito ai fatti, l'uomo stava passeggiando insieme al nipote, insieme ad altri presenti, e si era mantenuto a distanza. Insomma, io ho visto il video, tanto distante non era, secondo le mie impressioni almeno 100 metri non erano, come invece suggerisce il fotografo, assolutamente no, potevano essere 20 metri da questo gruppo di bisonti. McLeod ha raccontato che il maschio si era già avventato contro un gruppo di bambini intenti a scattare foto. Ora io dico, avete visto che il bisonte non era esattamente pacifico? Perché stavate lì a scattare le foto? I ragazzi si sono scansati in tempo, ragazzi intelligenti, perché i ragazzi sono intelligenti, mentre alcuni campeggiatori hanno iniziato ad avvertire le persone della presenza dell'animale. Ma quello è casa sua, cioè il parco è casa sua del bisonte, no? Dopo aver attraversato la zona, il bisonte si è fermato a rotolarsi in una pozza di terra, comportamento comune nella specie, che spesso indica un momento di calma. Allora, convinti che il pericolo fosse passato, il nonno e il nipote si sono fermati per scattare altre fotografie e si sono rifugiati dietro alcuni alberi mentre l'animale si rialzava. Poco dopo è passato un pick-up bianco che sembra aver irritato l'animale, che quindi già stava con le sue petunie. Il ragazzo è riuscito a fuggire, il nonno invece è stato inseguito tra la vegetazione. Il bisonte lo ha raggiunto, lo ha afferrato con un corno. Io ho visto benissimo il video in cui lo scaraventava in aria, facendolo ricadere pesantemente a terra. Poi sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza del parco. L'uomo è stato portato via e trasportato per le cure. Dicevo, ho visto il video, io non lo so se è un fake oppure no, perché comunque devo dire una cosa: non ogni tragedia nasce dalla cattiveria, alcune nascono semplicemente quando ci dimentichiamo che condividiamo il pianeta con esseri viventi che non ragionano secondo le nostre regole. La convivenza richiede rispetto, non soltanto presenza. È inutile che qualcuno che dice bravo al bisonte, no, assolutamente no, no, non è così, cioè, non, voglio dire, ma è la sua natura questa, bisogna piuttosto evitare di invadere comunque il suo territorio. Comunque io non sono certa che il video fosse reale. Questa cosa del turismo nella natura selvaggia è ormai degenerato. C'è un bisonte e sembra abbastanza arrabbiato per quel che ho potuto capire. Che rimango qui a guardare che cosa fa? No, non insisto, me ne vado. Anzi, non gli faccio le foto. Ragazzi, basta. Lasciamo gli animali nel loro territorio. Perché insistere? Vabbè, questo è almeno quello che penso io.

testo molto più profondo di quanto il ritmo della musica lascia ad intendere. Se avete tempo e voglia, andate a cercarvelo. E va bene, siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Io vi do questa notizia che di leggero non ha assolutamente niente. Si tratta di Zhang Zidong, 39 anni, dalla Cina al cartello di Sinaloa, accusato di essere la figura chiave del traffico di fentanyl verso gli Stati Uniti. Adesso l'estradizione sarà processato negli USA. Sì, Zhang Zidong, non sono certa che la pronuncia sia esattamente questa. 39 anni, giovane laureato in una prestigiosa università di Pechino, è diventato, secondo gli investigatori americani, una figura chiave nella filiera del fentanyl legata al cartello di Sinaloa. Arrivato in Messico nel 2011 per lavorare in una compagnia cinese di miniere di ferro, avrebbe costruito la propria ascesa grazie alla conoscenza della lingua, alla capacità di negoziare, una rete di rapporti tra Cina, Messico e Stati Uniti. Insomma, è molto lontano dallo stereotipo del narcotrafficante, almeno quello che abbiamo imparato a conoscere noi dai film, soprattutto dalle notizie che abbiamo visto nei vari telegiornali, nei vari giornali. Brother Wong è chiamato, avrebbe agito da intermediari tra fornitori di precursori chimici e organizzazioni criminali messicane. Arrestato una prima volta nel 2024, era riuscito a fuggire e poi ricatturato nel 2025 ed estradato negli Stati Uniti, dove lo attende questo maxi processo. È proprio così, un profilo che rompe totalmente i vecchi stereotipi del cinema sul narcotraffico: la conoscenza delle lingue, le competenze ingegneristiche usate, ecco, per costruire questi ponti criminali tra superpotenze. Una dimostrazione di come la criminalità organizzata sia in questo momento la holding più globalizzata al mondo. Io resto veramente basita. Insomma, è come considerare la moderna guerra dell'oppio, non so se ne avete mai sentito parlare, quella del 1800, a parti inverse. Ecco, va bene, io volevo darvi questa notizia per farvi capire come le cose cambiano, ma cambiano drasticamente proprio. Andiamo avanti, siamo quasi in fase di break, tra poco ci sarà il radiogiornale, noi ci sentiremo subito dopo, tra una decina di minuti dopo. Mi raccomando, rimanete qui con me, con Turin Caffè e con Turin 104, dove potrete ascoltare la musica più bella e le notizie più interessanti. Quindi a dopo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura tra oggi e domani, il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport e il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

E siamo ritornati in diretta, sono le 11.15, questa è Turin 104, state ascoltando Riducciano Cera con Turin Caffè. E questa è la nostra seconda ora, ragazzi, la seconda ora, sì, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora. Io vi terrò compagnia fino alle ore 12. Li avete riconosciuti? Di Phantom Planet con California, questa era la sigla di un telefilm molto, una serie, non si dice più telefilm, da una vita, credo, una serie molto famosa che andava in onda nei primi anni 2000, sì, credo che ne abbiano fatte forse tre serie, non tre stagioni, non ricordo, perché io ho visto solamente la prima e poi basta, mi sono seccata. Va bene, torniamo a parlare di noi, torniamo a parlare di Britney Spears, che ha lasciato delle dichiarazioni. Sapete che credo che non starà mai più bene, non lo so. Comunque lei ha lasciato queste dichiarazioni ultimamente, da poco, in cui ha riferito, insomma, che dal 2021 è tornata finalmente padrona della sua vita, lo sappiamo, ma quei 15 anni di conservatorship, durante i quali ogni decisione che la riguardava, anche una semplice vacanza, veniva presa dal padre Jamie, restano ancora una ferita aperta per lei, per Britney, che si è considerata una schiava. Sì, la parola che ha usato è stata proprio questa, una schiava. Dice: sono stata sotto tutela per 15 anni mentre le mie amiche viaggiavano anche 10 volte al mese. Come è possibile? Ha scritto infatti la cantante in un recente sfogo su Instagram. Ricordano che l'unico viaggio che le era concesso era a Maui una volta l'anno insieme ai suoi due figli. Non potevo decidere di volare a New York dopo uno show a Las Vegas, come faceva Christina Aguilera. La mia famiglia sapeva dove mi trovavo in ogni singolo momento della giornata, ha continuato Britney, puntando ancora una volta il dito contro la famiglia e la madre, in particolare colpevole ai suoi occhi di non averla mai difesa dal padre, quando il controllo di quest'ultimo sulla sua vita si era fatto, a suo dire, insostenibile. Insomma, in colpa alla madre di non aver mai detto mai una volta a suo padre: lasciala uscire con le sue amiche, lasciala vivere insieme, invece di trattarla come una schiava. Ha confessato così la pop star, ammettendo di non riuscire a perdonare chi ha ucciso la parte migliore di una persona, cioè la sua anima. Però veramente mi dispiace tantissimo per lei. Se vedete i contenuti che pubblica, si vede che non sta bene. Io non so davvero se starà mai più bene, perché davvero, se andate a guardare quello che pubblica, si capisce, povera donna, ne ha passate davvero tante. Io le auguro di poter brillare di nuovo come prima, di essere davvero felice, però non lo so. Comunque era una bambina prodigio, fino ai 22 anni in America sei sotto la tutela della famiglia, e come succede per tutti i bambini prodigio, sono spremuti fino all'osso. Il meccanismo è quello, una volta adulti il 90% di questi bambini ha davvero problemi di tossicodipendenza, ne abbiamo visti tantissimi passarci sotto gli occhi, e poi non lo so, difficilmente ne escono sani. Comunque leggere certe notizie fa diventare tristi. Le auguriamo tanta fortuna.

Eh sì, è proprio Just the Way You Are, quella strada che è proprio il modo che noi dobbiamo essere, il modo in cui noi dobbiamo essere. Sto dicendo una cavolata, perché questa notizia mi ha un pochino scombussolato, ragazzi. Allarme bomba scambiato per allarme bomba. Ebbene sì, la città di Olbia è stata protagonista di questo simpatico cortocircuito comunicativo, chiamiamolo così, mi viene da ridere. Nella basilica di San Simplicio un messaggio telefonico automatico è stato frainteso. E come? E così l'allarme pompa idraulica, avete visto che ho scandito bene, pompa idraulica, è diventato allarme bomba. Immediato l'arrivo delle volanti e degli investigatori del commissariato della cittadina sarda, che hanno prontamente blindato la zona circostante la basilica. E sul posto sono arrivati anche i cinofili, giustamente i cani della polizia di frontiera e gli artificieri di Sassari, perché è una procedura obbligatoria, dicono, da attuare in casi come questi, anche quando l'allarme poi risulta come stato inesistente, ovvio. Un falso allarme, per fortuna. Però cosa è successo esattamente? La racconta il quotidiano La Nuova Sardegna. Un piccolo guasto ha portato all'innalzamento del livello del galleggiante delle pompe, delle pompe di sollevamento, il quale poi si trova nei sotterranei della chiesa. A quel punto è scattato il segnale che solitamente indica il malfunzionamento, di conseguenza il messaggio automatico e telefonico, collegato a 5 numeri differenti. Dall'altra parte della cornetta chi ha risposto evidentemente era stato al mare, nel senso che aveva preso un po' di sole e ha frainteso la parola pompa. Io sto sempre lì a sottolineare bene, per bomba. Quindi fa già ridere così e non influiamo. Poi c'è gente che non ha ben capito perché l'allarme pompa in chiesa, ecco perché io poi sono stata ben attenta a spiegare il perché è successo quello che è successo. Il potere di una singola lettera, ragazzi, il potere di una singola lettera sbagliata, perché poi sui social si è scatenato il finimondo, ve lo garantisco, perché io ho letto la notizia su un quotidiano pubblicato sui social e poi lì che cosa è potuto succedere? Cosa meglio di... No, questo non lo posso dire. Comunque un allarme pompa dentro una chiesa dà adito a qualche legittimo... No, non è vero, andiamo avanti.

0: Tous le même di Stromae, video assolutamente geniale, e chi di voi ha potuto guardarlo attraverso il canale 87 del Digitale Terrestre ha avuto modo di vedere veramente che è un video fatto con poco forse, ma veramente un'idea assolutamente geniale. E noi siamo arrivati quasi alle 11:30, quindi sappiate che c'è l'ultimo break per quel che riguarda Turin Café. Noi ci ritroveremo subito dopo per l'ultima parte. Io vi accompagnerò fino alle 12 e poi ci ritroveremo domani mattina. Rimanete qui con me, a tra poco.
1: Questa è Turin 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: State ascoltando Turin Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è sempre Turin Caffè, io sono la Rituccia e vi terrò compagnia fino alle ore 12. E questa era Dido, ve la ricordavate questa canzone, Here With Me? È una strana coincidenza oggi, è la seconda sigla di una serie. Questa era, mi sembra Roswell, sì era Roswell, era una serie del 1999 ed era ambientata proprio a Roswell, nel deserto del Nevada. Se non ricordo male, sì, c'erano gli alieni. A Roswell non possono che esserci gli alieni, molto umanizzati, perché non si riusciva a distinguerli. Io me la ricordo molto bene perché mi piaceva molto. Sono passati 27 anni da allora, ragazzi, mamma mia, il tempo vola. Come sta volando questa mattina il tempo a nostra disposizione, in effetti. Che volete farci? Le bellissime canzoni che ascoltiamo qui su Turin 104, il tempo non può che volare. Sicuramente vola di meno per quello che sta accadendo invece negli Stati Uniti, dove c'è questo virus che praticamente ha colpito più di 30 stati americani, in cui questo parassita è presente, con una quantità crescente di casi confermati che ha superato di decine di volte quelli che solitamente vengono registrati in un anno. Ecco, si tratta di una severa infezione di ciclosporiasi che si sta diffondendo a macchia d'olio nel paese, porta frequenti scariche di diarrea con disidratazione, debilitazione dell'intero organismo. I sintomi sono terribili, ecco, e centinaia di persone stanno provando in prima persona degli Stati Uniti questi sintomi a causa di questa severa infezione. Che cosa posso dire? Una crescente quantità di casi confermati. Difficile che il paese a stelle strisce riesca a contenere il contagio, visto che dall'anno scorso l'amministrazione Trump ha tagliato l'attività di sorveglianza su questo parassita, Ciclospora cayetanensis, il responsabile di questa epidemia acuta. L'infezione avviene solitamente per via orofecale, cioè tramite ingestione di acqua non trattata, in pratica, o di cibi contaminati come frutta fresca, verdura cruda. Il parassita si insedia nell'intestino tenue, provocando appunto questi sintomi terribili, diarrea, crampi. Il contagio diretto da persona a persona, seppur raro, però può avvenire tramite le uova eliminate che hanno avuto il tempo di maturare in un ambiente caldo e umido. Il passaggio da uomo a uomo può quindi avvenire, per esempio, se persone infette che lavorano nei campi non hanno accesso a bagni chimici e a sistemi adeguati per lavarsi le mani. E quando l'acqua contaminata tocca le piante, il parassita trova l'ambiente ideale per sporulare, questa è la parola, ovvero maturare tra le loro pieghe e rugosità. Se i vegetali poi vengono consumati crudi e senza essere lavati a sufficienza, la ciclospora riesce a raggiungere l'intestino tenue, e quindi una vera e propria contaminazione. E voglio dire, ci sono paesi con questa gastroenterite si muore, specialmente in tenera età. Non parlo degli Stati Uniti, dove credo che abbiano le cure adatte, però c'è un documentario che sta parlando proprio di questi problemi che porta in causa proprio gli allevamenti intensivi, dei quali prendono i liquami che spruzzano allevamente sui campi di insalata che poi viene data al popolo. Ci guadagnano tutti tranne i consumatori. Ecco, io ho detto, ho citato l'articolo che ne parla.

Ragazzi, siamo quasi arrivati praticamente alla fine, per oggi naturalmente. Ho una notizia che riguarda i turisti al ristorante. Dovete sapere che ogni anno milioni di turisti ovviamente scelgono di soggiornare qui in Italia, perché ce lo chiediamo pure. Ottimo cibo, opere d'arte, buon clima, accoglienza sempre generosa, paesaggi da favola, sono le attrattive a cui gli stranieri di tutto il mondo non vogliono rinunciare. Ma c'è un altro punto forte che rende la nostra penisola una meta così ambita. Eh sì, ve l'ho accennato proprio all'inizio: la tavola. Ma quali sono le cose più strane che chiedono i turisti? Ci avrete fatto caso? Sì, se ne parla, in effetti se ne parla. I turisti, quando si siedono a tavola, un'abitudine che qui facciamo proprio fatica a digerire è quella di ordinare con nonchalance un bel cappuccino al posto dell'amaro, oppure anche mentre pranzano, mentre cenano. Per noi una tazza di cappuccino fumante è accettabile solo ed esclusivamente a colazione, appena svegli, magari accompagnata, che ne so, dal nostro classico cornetto oppure biscotti. Ma quando al ristorante, ecco, sentiamo un turista straniero che ordina un cappuccino dopo aver mangiato una lasagna o una frittura di pesce, ci viene un brivido, a me viene proprio la pelle di cappone. Cioè, perché è una cosa che è proprio fuori dalla nostra mentalità, no? Cioè, a noi viene in mente l'amaro, soprattutto quello delle nostre parti, ma non posso fare il nome perché... Spesso i turisti, forse perché vanno più di fretta o più probabilmente perché per una diversa cultura culinaria, non seguono l'ordine delle pietanze. Fateci caso. Primo, secondo, contorno, poi eventualmente frutta. Sono spesso piatti indistinti che arrivano insieme, ecco, chiedono di portare a tavola tutti insieme, appassionatamente, con una grande sorpresa dei camerieri. Io ho sentito un cameriere una volta che si è rifiutato categoricamente di portare il cappuccino a tavola e poi è successo un parapiglia. E allo stesso modo ci sembra strano quando un turista spolvera ad esempio l'orata con il parmigiano, apriti cielo quello che succede, dando vita proprio a un ibrido, che sembra però una cosa molto gradita all'estero. Come ci insegna già la paella, mescolare menù di terra, ovvero la carne, di mare e pesce, è una cosa abbastanza comune nel resto del mondo. Soltanto qui in Italia noi facciamo i capricci. Ad esempio in Cina, quando si va a mangiare il vero cinese, loro non hanno queste distinzioni, prima il salato e poi il dolce, anzi al contrario, alternano e lo fanno bene. Quindi noi perché dobbiamo fare tutte queste storie alla fine? Che ce ne importa? Gli stessi italiani che affogano il sushi nella soia e chiedono il sushi con il Philadelphia, che in realtà non esiste. L'Italia è l'unico paese che vuole avere sempre ragione, anche per i turisti stranieri. Ma facciamoci i fatti nostri alla fine. Hanno chiesto il cappuccino e diamogli questo cappuccino senza fare storie.

Ehi ragazzi, siamo arrivati praticamente in chiusura, quindi io devo salutarmi, ma sapete che cosa facciamo? No, facciamo così invece, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi ci salutiamo. Sì, facciamo così.

Non volevo andare via, volevo rimanere un altro po' qui con voi. Però adesso davvero vi devo salutare e dare appuntamento a domani. Vi ricordo la partita di stasera, di questa sera, Francia-Spagna. Domani invece parleremo di Argentina-Inghilterra, perché sì, perché è necessario, è importante. Io vi ricordo anche oggi pomeriggio Casa Lopresti. Vi do appuntamento quindi a domani mattina con Turin Caffè. La Rituccia vi saluta e vi abbraccia. Mi raccomando, fate i bravi, rimanete qui su Turin 104. Ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura tra oggi e domani, il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di afa, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport, il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Di Eperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato

0: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
2: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
1: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto, e quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. In programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del Codice di Diritto Canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'Alba, a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell'andrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Ancora nessuna ufficializzazione, ma ormai non ci sono dubbi. Giancarlo Romairone sarà il direttore sportivo della Reggina, mentre Marco Marchionni guiderà la squadra Amaranto nella stagione 26-27. Quella di oggi dovrebbe essere soprattutto la giornata dell'allenatore. Marchionni, rientrato dalle vacanze, è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla nuova società, un passaggio necessario per iniziare a programmare concretamente il prossimo campionato. Il direttore sportivo e il tecnico sono in contatto da giorni per definire le caratteristiche dell'organico che dovrà affrontare la prossima Serie D. Una stagione che si preannuncia difficile, che nelle intenzioni della società e dei tifosi dovrà rappresentare l'ultima nella quarta serie nazionale. Per la Reggina sarà infatti il quarto campionato consecutivo in Serie D, un dato che rende ancora più forte la pressione sulla nuova proprietà e sull'area tecnica. Non sono più ammessi rinvii. L'obiettivo dovrà essere quello di costruire una squadra in grado di puntare subito alla promozione. Resta ancora da chiarire il futuro dei calciatori sotto contratto. Romairone e Marchionni dovranno valutare questi elementi e potranno far parte del nuovo progetto, e quali invece sono destinati a lasciare Reggio Calabria. Sul fronte mercato continuano a circolare diversi nomi. Riccardo Rotolo e Giuliano Alma restano due obiettivi della società Amaranto. A questi si aggiunge Michele Guida, attaccante reduce da una stagione da protagonista con il Savoia, conclusa con la vittoria del campionato. Un profilo importante per la categoria, che potrebbe garantire qualità ed esperienza al reparto offensivo. Le valutazioni sono in corso e potrebbero presto trasformarsi in trattative concrete, anche se prima serviranno le firme ufficiali dei responsabili dell'area tecnica. Rimane invece ancora senza una data certa la conferenza stampa di Claudio Lotito. Dopo i numerosi rinvii e le indiscrezioni delle ultime settimane, appare ormai prudente non indicare ulteriori riferimenti temporali. Le ufficializzazioni relative all'organigramma, allo staff tecnico, ai primi calciatori e alla sede del ritiro potrebbero comunque arrivare attraverso i canali ufficiali del club anche prima della presentazione della nuova proprietà. L'attesa però sta diventando sempre più lunga. I tifosi Amaranto chiedono chiarezza e iniziano a mostrare una certa insofferenza. La nuova regina è chiamata ad accelerare. Il tempo delle indiscrezioni sta per finire, mentre quello delle decisioni è già iniziato.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart.
8: Smash It's Up Chart.
7: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
9: Un

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del video

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30,

Orbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'Alba, a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell''ndrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Ancora nessuna ufficializzazione, ma ormai non ci sono dubbi. Giancarlo Romairone sarà il direttore sportivo della Regina, mentre Marco Marchionni guiderà la squadra Amaranto nella stagione 26-27. Quella di oggi dovrebbe essere soprattutto la giornata dell'allenatore. Marchionni è rientrato dalle vacanze e pronto a firmare il contratto che lo legherà alla nuova società, un passaggio necessario per iniziare a programmare concretamente il prossimo campionato. Il direttore sportivo e il tecnico sono in contatto da giorni per definire le caratteristiche dell'organico che dovrà affrontare la prossima Serie D. Una stagione che si preannuncia difficile e che nelle intenzioni della società e dei tifosi dovrà rappresentare l'ultima nella quarta serie nazionale. Per la Regina sarà infatti il quarto campionato consecutivo in Serie D, un dato che rende ancora più forte la pressione sulla nuova proprietà e sull'area tecnica. Non sono più ammessi rinvii. L'obiettivo dovrà essere quello di costruire una squadra in grado di puntare subito alla promozione. Resta ancora da chiarire il futuro dei calciatori sotto contratto. Romairone e Marchionni dovranno valutare questi elementi e potranno far parte del nuovo progetto e quali invece sono destinati a lasciare a Reggio Calabria. Sul fronte mercato continuano a circolare diversi nomi. Riccardo Rotulo e Giuliano Alma restano due obiettivi della società Amaranto. A questi si aggiunge Michele Guida, attaccante reduce da una stagione da protagonista con il Savoia, conclusa con la vittoria del campionato. Un profilo importante per la categoria che potrebbe garantire qualità ed esperienza al reparto offensivo. Le valutazioni sono in corso e potrebbero presto trasformarsi in trattative concrete, anche se prima serviranno le firme ufficiali dei responsabili dell'area tecnica. Rimane invece ancora senza una data certa la conferenza stampa di Claudio Lotito. Dopo i numerosi rinvii e le indiscrezioni delle ultime settimane, appare ormai prudente non indicare ulteriori riferimenti temporali. Le ufficializzazioni relative all'organigramma, allo staff tecnico, ai primi calciatori e alla sede del ritiro potrebbero comunque arrivare attraverso i canali ufficiali del club anche prima della presentazione della nuova proprietà. L'attesa però sta diventando sempre più lunga. I tifosi Amaranto chiedono chiarezza e iniziano a mostrare una certa insofferenza. La nuova regina è chiamata ad accelerare. Il tempo delle indiscrezioni sta per finire, mentre quello delle decisioni è già iniziato.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Smash It Memories, un super classico. Ora
1: questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Smash It Memories. Un super classico ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
3: Kiev è stata colpita anche durante la notte da dovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
2: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa, il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali. Tra le altre cose erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'Andrangheta e rapina. Voltiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104.
8: Touring 104. Benvenuti

sacco di cose strane. Avete aggiornato il sistema, ragazzi. Parte adesso Castle Pressy, come fino alle 19. Siamo anche sul digitale 87. Oggi due ospiti, uno in studio. Ma ne parleremo dopo, giusto, Nick?

ciao, che bello essere qua. Abbiamo messo con Nick, saluto, che è in regia, due canzoni una dopo l'altra. Sai che oggi, dicevo, ci saranno due interviste carinissime da fare. Arriverà tra non molto nei nostri studi Aurora Sfotti, che ha fatto una canzone molto bella, ma ha una voce meravigliosa. Io gli ho detto di portare non il pianoforte, almeno la chitarrina, così ci farà il ritornello della canzone. Questo avverrà tra un po', ma oggi è martedì 14 luglio. Auguri se festeggiate qualsiasi cosa. Vi voglio segnalare che giovedì sarò a Cannavò, perché c'è la festa, prima Gennaro Calabrese e poi si balla. Come i miei dischi, quelli della valigetta paura, molto molto interessante. Quindi Cannavò, c'è la festa, meravigliosa. Vi aspetto proprio questo giovedì 16 luglio. Questo è Radio Tuning, questo è Video Tuning e io sono Filippo Casolopresti.

Una canzone penso realizzato a Cortona, a casa di Jovanotti. Qui con Alfa, il video che avete appena visto sul canale mitico del digitale terrestre. Che bello, ieri abbiamo avuto ospiti Nigra con Ludovica, una giornata bellissima oggi. Dovrebbe arrivare anche Filippo da un momento all'altro, che salutiamo, uno dei protagonisti super giovani che si sono affacciati al mondo della radio. Posso dire così? Mi piace. Novità assoluta, Teddy Swims.

Che bravo, Teddy Swims, una voce bellissima, molto Ragman Man, un altro artista, lui però è americano e più volte lo mentiamo. Caso Presti con Super Nick in regia. Ciao da Filippo, arriviamo fino alle 18.

Mi casa. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Era Karol G con Manu Chao. Canzone bellissima per questa estate meravigliosa. È arrivato qualcosa?

quando partono i dischi io sono sempre contento, perché Aurora Fotti, ma tra un po' la presenteremo, ci ha portato un disco del suo nuovo singolo che è molto molto bello. Ha portato non il pianoforte, l'avevo detto, ma anche la chitarra. Questa volta, cioè, io dai tempi di Falò, chissà chi dirò se ha partecipato a qualche Falò. Il primo disco dell'archivio storico, a caso lo presi, Drugs You Were, baby.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Palmi, da Palmi oppure da giro per l'Italia? Giù sì, Etauro, sì. Palmi, che strada hai fatto? Autostrada?
1: No, ho fatto Reggio Capo, Pagnara, Scilla, Villa San Giovanni, poi...
0: Ah, comunque l'autostrada?
1: L'autostrada,
0: ah,
1: sì.
0: Ok, io pensavo che ti fermavi in tutti i posti per rinfrescarti. Dalla ci statale.
1: Ci vorrebbe.
0: Che bello, Aurora, foti con noi, che meraviglia, grazie.
1: No, ma grazie a voi.
0: Che bello che... vederti, perché so che sei bravissima, prima ci hanno dato tutta la tua rassegna stampa di tutto quello che hai fatto. Sì. Negli ultimi 7 giorni hai girato l'Italia, mi hanno detto.
1: Sì, ho fatto il tour estivo, altro che Madonna.
0: Perché sei andato per fare anche dei concorsi, giusto?
1: Sì, oltre a concorsi sono andati bene, anche perché proprio...
0: Spiegaci, scrivici un po' cosa è successo.
1: Sì, qualche giorno fa ho partecipato al Canta Bozzolo, si chiama.
0: Canta Bozzolo?
1: Sì.
0: Io ti chiedo, Bozzolo dov'è?
1: Bozzolo è vicino Mantova.
0: Con la B o con la P?
1: Bozzolo con la B.
0: Ah, con la B, Bologna, sì.
1: Okay. Praticamente ho fatto questo concorso, c'erano un sacco di persone, un sacco di cantanti molto bravi.
0: Sì.
1: Non me l'aspettavo proprio, ma ho vinto.
0: E la richiesta qual è? Cioè, dovevi portare una canzone che avevi scritto tu?
1: Allora, si poteva portare sia una canzone originale, scritta da me o da un altro, insomma, oppure una cover. Ho deciso di portare una cover questa volta, stranamente. Perché,
0: qual era?
1: Vedrai di Tenco.
0: Ce l'hai in toni un pochettino?
1: Sì.
0: Con la chitarra? Oppure con la pianoforte?
1: La chitarra potrei chiamare mio padre, che è un ospite speciale, che me la può accompagnare lui, così facciamo un duetto.
0: Ah, perfetto. Allora, e lo salutiamo e lo ringraziamo, perché lui è fortissimo, perché ciao, ben ritrovato, ciao, grazie, adesso ti hanno acceso il microfono, grazie. Sì, la passione alla fine ho scoperto che sei stato tu, no? Dal
2: Aurora,
0: folk, avvicinati al microfono.
2: Aurora è nata da piccola, nella pancia, già prima di nascere... C'era musica, perché ogni tanto accordavo qualcosa io a mia moglie, gli cantavo qualcosa e lei scalciava.
0: Canzoni d'amore, giusto?
2: E lei scalciava, no, ritmate, io faccio folk, allora facevo qualche tarantella.
0: Fai sentire.
2: E lei...
0: Queste erano le canzoni che cantavi mentre lei era nel grembo? Sì. Fai un po' motivetto, dai. Ah, che bello.
2: E lei andava a tempo di tarantella.
0: Che meraviglia.
1: Quindi scalciavo la pancia.
0: Quindi adesso hai fatto questa canzone che sei arrivata prima, questo grande, che è una rassegna molto famosa.
1: Sì, sono passati molti cantanti che poi hanno fatto strada da questo concorso, tra cui Mimì Caruso, che è una ragazza molto brava che ha vinto X Factor.
0: Ok.
1: Quindi, insomma, promette bene questo concorso.
0: E poi tu hai deciso questa canzone. Beh, è difficile quella di Luigi Tenco.
1: Sì, perché è molto emotiva, introspettiva, però io mi ci vedo molto.
0: Ce la fai un pezzettino, dai, col papà che accompagna. Ecco qua, ragazzi, Aurora Foti, tutto in diretta, Radio Touring 104 e Video Touring.

0: Posso dire yeah?
1: Bellissimo. Questa è una canzone dell'albergo, l'ha fatta Luigi Tenco? No, era il festival prima. No, lo so. Non era quella dedicata.
2: Vabbè, sì.

0: ti ricordi la storia di Luigi Tenco? Madonna, triste.
1: Sì,
0: per amore, fatto.
1: Sì, molto tormentato, una storia triste, purtroppo.
0: Bravo. È proprio Luigi Tenco, cioè, è difficilissimo. Cioè, perché penso che anch'io, che sono molto più grande di te,
1: più giovane.
0: Più giovane di te, ma Luigi Tenco non è che entrava nei miei pensieri. Forse i Battisti, ecco. Quelli li hai fatti pure, li fai pure.
1: Certo, sì.
0: Ah, ok, perché Luigi Tenco, incredibile. Che meraviglia.
1: Sì. Non lo so perché mi sono trovata bene con lui.
0: Bello.
1: Sarà perché mi piace molto il jazz, studio anche canto jazz, così, e lui si avvicina molto a quel mondo. Lui è stato anche un sassofonista, si è appassionato molto anche a quel tipo di musica. E quindi magari c'è quel tipo di vicinanza per questo motivo.
0: Io ho visto anche che alcuni video che mi ha mandato che suoni anche bene il pianoforte. Cioè,
1: sì,
0: dove c'è un pianoforte.
1: Non
0: prossima volta ti portiamo la tastiera, te la colleghiamo.
1: Va bene.
0: Però tu sei qui perché mi hai fatto un regalo incredibile.
1: Ma che.
0: No,
1: voi l'avete fatto.
0: No, fai vedere cosa ci hai portato. Che lo mettiamo.
1: Sì,
0: dai,
1: c'è lì. Cioè,
0: il vinile fa.
1: Sfigato. Che è il mio nuovo singolo e album, perché ci sono anche altre canzoni, però soprattutto il singolo.
0: Però hai fatto un album, c'è cioè un LP.
1: Sì.
0: Cioè
1: sì,
0: questo è un maxi singolo, c'è solo una canzone, cioè del retro cosa c'è?
1: C'è la canzone e poi ci sono altri pezzi.
0: Ah, bello.
1: Lui Lavura, che è un blues in dialetto che ho scritto io, Delusione, che è un altro brano, tanti pezzi, sono 12 pezzi.
0: Ah, proprio un album vero e proprio, un long play, come si diceva per fare gli americani.
1: Sì, yeah.
0: Allora facciamo vedere la tua canzone, anche perché ammiriamo Palmi, giusto?
1: Sì.
0: Perché il video l'hai registrato con le comparse, ci sono anche i tuoi genitori, cugini,
1: sì,
0: parenti.
1: Sì, è un video goliardico che è sullo stile di Checco Zalone.
0: Ah, tipo. È bello. E complimenti per il look, no? Che poi lo vediamo, cioè, perché è molto bello,
1: sì,
0: super colorato.
1: A me piace essere, diciamo, un po' strano, un po' particolare, perché è anche un lato di me. Questo.
0: Che poi sono cose tue, cioè gli occhiali gialli ce l'hai tu di per sé, cioè esci con gli occhiali gialli a fare la spesa.
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì. Solo che se divento veramente famosa, non posso più uscire con quelli.
0: Ti riconosco,
1: sono
0: subito.
1: Il marchio di tutto.
0: Però va bene così. Allora, sogniamo con te e sogniamo col tuo nuovo singolo, che lo sentiamo e lo guardiamo su Touring. Sfigato, giusto?
1: Yes.
0: Allora, foti con noi.

0: fino alla fine l'hanno lasciata perché ci tenevano. No, fino alla fine l'abbiamo lasciata. È bellissima, bello. Io grazie. avevo visto il video. Mi ero fermato sul tuo abbigliamento, ma cioè non avevo sentito la canzone per bene con la cuffia. Brava.
1: L'abbigliamento fa anche, diciamo,
0: sì,
1: scena.
0: Però, sì, però cioè, la voce è quella che
1: grazie,
0: è
1: sì,
0: numero uno. Perché tu vieni dal jazz, cioè sì, proprio la tua inclinazione.
1: Diciamo che io nasco dalla musica popolare, perché alla fine il jazz, jazz insomma, è musica popolare in realtà. È la musica degli afroamericani.
0: Sì.
1: E diciamo io invece nasco nella musica popolare calabrese, perché mio padre è un cantautore calabrese.
0: Sì, certo. Qual è il gruppo, il tuo gruppo qual era?
2: Si chiama
1: Calabri Sound.
2: Calabri Sound.
0: Sound. Calabri Sound. Siete andati in Australia, Calabri, in America
1: Calabri
0: a fare
1: Sound.
2: Sì, è un po'
0: tu siete America, andati in giro, sì, sì, perché
2: sì, sì, sì.
0: Ma hai fatto, sì, scritto qualche canzone tu?
2: Sì, sì, ho scritto tante canzoni.
0: Ah, proprio una, sì, cosa, sì, sì, incredibile.
1: Sì, sì, sì.
0: Senti, ma però parlando, salutiamo la mamma, giusto? Salutiamo
1: c'è
0: la mamma,
1: anche la mamma dietro le quinte
0: che qua sta registrando tutto. Volevo chiederti anche i Beatles.
1: Sì, certo, i Beatles mi piacciono un sacco. Io dalla musica poi popolare calabrese sono uscita, prima nella musica pop inglese, quindi Beatles, ma anche Ed Sheeran,
0: certo,
1: Amy Winehouse,
0: Simply Red.
1: Simply Red, certo, perché mia mamma è fan
0: di Mick Hucknall, certo.
1: Sì, sì, è bravissimo lui. E quindi avevo tutti questi vinili in casa che mia mamma mi ha fatto ascoltare e io sono rimasta scioccata da quell'album di
0: Jericho, c'era quello famoso,
1: quello con la copertina fucsia, tipo la testa di Mick.
0: Lui rosa, fucsia,
1: sì,
0: rosa,
1: sì,
0: me lo ricordo.
1: Fucsia rosa,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì,
0: c'era Holding Back the
1: Years. Holding Back the Years,
0: certo,
1: yes, sì, sì, yes.
0: Mamma mia. Allora, però mi devi fare un pezzettino non dei Red, ma dei Beatles, mi hai promesso i Beatles.
1: È il minimo sindacale.
0: Pronti?

0: come on! Applausi di tutto lo studio e di tutta la radio, in tutte le stanze, ma il tifo per te. Favolosa, cioè, yeah. Che dio, papà, cioè,
1: invece un sacco di
0: i vicini che dicono quando ti eserciti sono tutti in famiglia, no, sono felici, sono felici.
1: Io ho sempre paura dei vicini, però fino adesso non sono venuti coi forconi.
0: Che bello, ragazzi. Senti, so che domani devi andare in un posto, cioè devi scappare, mi diceva mamma.
1: Sì, partiamo di notte, andiamo a, mi ricordo, a Roma per un'altra cosa da fare, devo suonare, quindi...
0: Ma suonare, ma un concorso anche,
1: sì,
0: lì?
1: Sì, è sempre un concorso, si chiama Io so pazzo.
0: Dedicata a Pino Daniele?
1: Dedicata ai pazzi,
0: no, dedicata a Pino Daniele, penso.
1: Sì, in onore.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Io so pazzo. E ci sarà Adriano Pennino, che è un grande direttore d'orchestra, grande musicista, ha diretto, per dirne una, l'orchestra a Sanremo quando c'era Sal Da Vinci. E altri, ovviamente, ha diretto anche altri cantanti, però soprattutto lui, quindi...
0: Poi sei andata dappertutto, qua stiamo vedendo le immagini, sei stata alla Rai?
1: Sì.
0: Qui,
1: sì,
0: ce la vuoi descrivere cos'è questo momento magico?
1: È stata una bella esperienza, perché praticamente quest'anno sono andata varie volte in TV a 1 mattina per la rassegna Canta che ti passa, che è dedicata proprio ai cantanti, e questi cantanti si sfidavano, erano in dei gironi, si sfidavano.
0: Ah, che bello.
1: E poi praticamente c'erano delle varie fasi e si cantava, si partecipava a questo concorso. Io sono arrivata terza, è andata bene.
0: Senti, insomma, adesso ti faccio una domanda, no, sai, perché la maggior parte dei cantanti, lo facciamo anche ai cantanti quelli che sono diventati famosi quando li intervistiamo, ma la potenza dei talent è uno show televisivo? La gente ci crede, è un'opportunità, come, perché adesso
1: di tutto, diciamo,
0: ti possono anche scoprire se posti delle cose via internet,
1: certo,
0: cioè anche se
1: sì,
0: una sconosciuta,
1: sì, sì, sì, va questo... molto a fortuna in realtà, sì, sia con i talent che con l'algoritmo, che se magari posti una cavolata su TikTok magari fai 100.000 like, ma se metti una cover di Tenco, per dirne una, non ti calcola nessuno.
0: Ah,
1: cioè,
0: vabbè,
1: dipende,
0: sì, okay,
1: dipende tanto. Poi i talent, ci sono talent e talent. Amici magari è diverso da The Voice o da
0: Però X Factor. C'è molta, cioè, alla fine tu fai musica, scrivi canzoni,
1: sì,
0: testi scrivi tu nelle,
1: sì,
0: canzoni.
1: Sì, testi, musica, sì, sì.
0: Ma c'hai un quaderno speciale?
1: Sì, sì, solo che non l'ho portato, è arcobaleno, quindi.
0: Sai, perché alcuni cantanti
1: il colore, come
0: colore della... Perché alcuni cantanti c'hanno tutto sul telefonino, giocano col telefonino.
1: Sì,
0: però
1: magari...
0: è bel fascino.
1: Io, soprattutto i rapper hanno
2: rimasta... È rimasta tipo, lo so, come,
0: certo,
1: cioè,
0: no, è bello con la matita, magari ti cancelli uno,
1: sì,
0: stile,
1: sì, sì, con la matita, certo, perché io faccio sempre, sì, cancellatine, sbagli, quindi...
0: Però tranquilla, anche perché, cioè, io penso che adesso non voglio attaccare nessun tipo di social, però sai quello che hai annunciato tu, se uno fa lo spiritoso, no?
1: E, sì,
0: cioè, meglio forse per te un pubblico di qualità a rivolgerti, anche se sono 10 e non 100.000, che poi non se ne frega niente, che ne arriva un'altra e dice una,
1: sì, sono, diciamo, meglio di paglia, magari tu metti,
0: esatto,
1: quel video di una cavolata e fai il botto di like, però poi niente.
0: Esatto, ma tu continui a studiare comunque?
1: Sì, sì, sì, sempre al conservatorio di Reggio Calabria, Gilea.
0: Ah, che bello.
1: Io praticamente vivo là. Mi manca solo che mi metto una bandina di notte.
0: Ma ti piace la musica. Ma ci fai, prima di andare via, a sentire qualcosa? Dai,
1: sì,
0: ci fai sentire.
1: Fare La Cura, che è questo.
0: La
1: Cura. La Cura, non la Cura di Battiato.
0: Sì, siccome so che piace tanto Battiato, allora.
1: Sì, mi piace Battiato.
0: Allora, lo annuncio io, in diretta su Radio Turin 104. Abbiamo il piacere di avere con i genitori al seguito, ma adesso Aurora Foti farà una canzone bellissima. Tutto per te, vai.

0: Lemon Baby. Sai che ti va? Allora, ieri abbiamo ospitato Inigra, che è una band incredibile, è qua in studio, e Luciano mi ha mandato un messaggio, il frontman, ha detto, sì. Ma che... Ah, te lo leggo, cioè, guarda, te lo leggo perché è bellissimo. Mamma, che voce che ha sta ragazza, complimenti. È detto da un musicista. Grazie. Solitamente non è che sono tutti felici tra di loro. Complimenti, perché...
1: Sì, grazie, veramente lo ringrazio moltissimo.
0: Perché poi in radio, sì, vabbè, abbiamo dei microfoni incredibili, però non è uno studio di registrazione.
1: No, no, vabbè, la voce è asciutta qui, non c'è. Infatti. Non dico l'autotune perché quello ormai è di default per tutti, non è una cosa che devono avere tutti l'autotune, un Melodyne, cioè sarebbe un correttore di intonazione.
0: Sì, ok.
1: Qua c'è la voce proprio cruda, non c'è nemmeno un riverbero, non c'è niente.
0: Quindi avete capito, ragazzi, la voce è la sua, non abbiamo messo effetti speciali. Senti, noi tra due minuti scappiamo perché dovremmo dare la linea al radiogiornale, però ricordiamo, no, che devi farci, cioè, una canzone, un minuto e mezzo, noi salutiamo tutti, cioè tu intona la canzone e poi al ritornello mandiamo le news alla redazione.
1: Allora faccio Sfigato in acustico.
0: Sfigato in acustico. Quindi ringraziamo Aurora Forti, che è stata con noi, bellissima, in bocca al lupo per sempre. Qua vieni quando vuoi, tanto sei qui al conservatorio.
1: Ma certo.
0: Citofona e Nick ti apre. O Vanessa,
1: grazie,
0: in questo caso.
1: Grazie.
0: Allora, grazie a papà e la mamma che sono stati gentilissimi, hanno ripreso tutto in diretta. E allora arriveremo per un minuto e mezzo col nuovo singolo di Aurora Fotti. Puoi dare i tuoi momenti magici, dove ti possono trovare, i tuoi,
1: sì,
0: social?
1: Instagram, il mio nome è James Bond, no.
0: James Bond.
1: Aurora Fotti sound.sound, aurorafotti.sound su Instagram e anche ovunque in realtà, basta cercare Aurora Fotti.
0: Va bene. Grazie Aurora, allora il nuovo singolo, eccolo qua, e poi subito le news, vai.
1: Cammino sul corso e mi sento in soggezione. Il piccolo paese non è pronto alle mie mode.

0: Touring 104 Notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'Alba a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell'andrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Ancora nessuna ufficializzazione, ma ormai non ci sono dubbi. Giancarlo Romairone sarà il direttore sportivo della Reggina, mentre Marco Marchionni guiderà la squadra Amaranto nella stagione 26-27. Quella di oggi dovrebbe essere soprattutto la giornata dell'allenatore. Marchionni è rientrato dalle vacanze e pronto a firmare il contratto che lo legherà alla nuova società, un passaggio necessario per iniziare a programmare concretamente il prossimo campionato. Il direttore sportivo e il tecnico sono in contatto da giorni per definire le caratteristiche dell'organico che dovrà affrontare la prossima Serie B. Una stagione che si preannuncia difficile, che nelle intenzioni della società e dei tifosi dovrà rappresentare l'ultima nella quarta serie nazionale. Per la Reggina sarà infatti il quarto campionato consecutivo in Serie D, un dato che rende ancora più forte la pressione sulla nuova proprietà e sull'area tecnica. Non sono più ammessi i rinvii. L'obiettivo dovrà essere quello di costruire una squadra in grado di puntare subito alla promozione. Resta ancora da chiarire il futuro dei calciatori sotto contratto. Romairone e Marchionni dovranno valutare questi elementi e potranno far parte del nuovo progetto e quali invece sono destinati a lasciare a Reggio Calabria. Sul fronte mercato continuano a circolare diversi nomi. Riccardo Rotulo e Giuliano Alma restano due obiettivi della società Amaranto. A questi si aggiunge Michele Guida, attaccante reduce da una stagione da protagonista con il Savoia, conclusa con la vittoria del campionato. Un profilo importante per la categoria che potrebbe garantire qualità ed esperienza al reparto offensivo. Le valutazioni sono in corso e potrebbero presto trasformarsi in trattative concrete, anche se prima serviranno le firme ufficiali dei responsabili dell'area tecnica. Rimane invece ancora senza una data certa la conferenza stampa di Claudio Lotito. Dopo i numerosi rinvii e le indiscrezioni delle ultime settimane, appare ormai prudente non indicare ulteriori riferimenti temporali. Le ufficializzazioni relative all'organigramma, allo staff tecnico, ai primi calciatori e alla sede del ritiro potrebbero comunque arrivare attraverso i canali ufficiali del club anche prima della presentazione della nuova proprietà. L'attesa però sta diventando sempre più lunga. I tifosi Amaranto chiedono chiarezza e iniziano a mostrare una certa insofferenza. La nuova regina è chiamata ad accelerare. Il tempo delle indiscrezioni sta per finire, mentre quello delle decisioni è già iniziato.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Sono le 6:10 in diretta su Radio Touring 104, una bellissima puntata oggi, ma non finisce qui. Abbiamo avuto Aurora Fotti, grande come sempre, con la sua super mega chitarra. L'effetto da discoteca della voce era ufficiale. Devo chiamarla un attimo per registrarmi degli jingolini, così me li porto giovedì, che faccio la musica di Friday Licious a Canavò, che sarà una bella festa, prima con Gennaro Calabrese e poi arriverò io intorno alle 11. Mi raccomando, giovedì a Canavò, ci vediamo là. Ciao Olivia Rodrigo, quella di

Hugel, Hugel, fate un po' voi, però il sound è bellissimo, poi c'è lei che è meravigliosa, Ultranatel, famosissima, con un singolo bellissimo degli anni 90, era Free. Siete pronti? Casa lo presti, baby!

Gli effetti sono speciali perché abbiamo lasciato alcuni effetti nel video di Madonna con Sabrina Carpenter. Era Bring Your Love, è uscito l'album di Madonna. Abbiamo anche più volte messo il nuovo singolo Danceria. Siamo in diretta radio TV, Gianicchi in regia. Tra un po' faremo un collegamento bello con una cantante molto molto interessante. C'è una sottoposta in visione, arrivano tantissimi. Anzi, anche voi, se avete fatto una canzone, basta mandare una mail a programmazione@turin104.it. Noi prendiamo visione di tutto e poi vi invitiamo. Clay si chiama la ragazza che andremo a intervistare tra un molto, però adesso è arrivato il momento per una canzone del nostro stupendo archivio. E siccome è stato anche in Italia, molti miei amici l'hanno visto a Lucca, Jamiroquai, lo riascoltiamo con Cosmic Girl.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Radio Twin 104, Casa del Prestito immancabile dalle 17 alle 19. Ho il piacere di avere dall'altra parte del telefono questa volta una delle promesse italiane della musica. Ciao Chloe!
1: Ciao a tutti!
0: Che bello! Ciao. Da vicino Verona, hai detto, sì?
1: Sì, in provincia di Verona.
0: Verona, noi siamo stati con la radio a novembre, c'è stata la Fiera dei Cavalli, siamo stati 7 giorni, sì. Sì, abbiamo trasmesso da lì, a un padiglione meraviglioso, bello.
1: Sì, molto bellino.
0: Come si chiama il paese dove tu stai e dove produci le tue canzoni meravigliose?
1: Monteforte d'Ascona, okay. È lungo.
0: Cosa c'è da guardare? Cioè, se uno viene là, a parte pensare di mangiare bene, perché si mangia bene da quelle parti, i bigoli, eccetera, cosa c'è di fantastico?
1: Allora, architettonicamente parlando, parto dalla chiesa, che secondo me è bellissima, che è un palazzo, poi c'è un campanile gigantesco, e poi, vabbè, logicamente le tante, signori, bisogna visitare anche qui.
0: Lo sai che ti sentiamo, Clae, ti sentiamo a scatti, magari cambia posizione del telefono, così va meglio per tutti.
1: Vediamo. Ok. Mi sentite meglio adesso?
0: Sì, parla adesso.
1: Ora mi sentite meglio?
0: Sì, molto meglio, fantastico, grande. Stavi dicendo, allora, fin la chiesa ho capito, però poi hai detto dovete per forza vedere questo. Cos'è che avevi detto?
1: Le cantine,
0: che roba è? Cosa si beve, no?
1: Le cantine sono i posti dove si produce il vino, dove c'è il vino, dove si vende il vino. Io unirei l'architettura la cultura del posto.
0: Posso descrivere a chi non sta guardando la televisione, che sta ascoltando la radio, che tu hai fatto un nuovo singolo, Estate Strana. In effetti c'è un ghiacciolo gusto menta e poi c'è un cono che non c'è il gelato ma c'è un cactus. Ci spieghi questa raffigurazione fantastica?
1: Allora, perché dato che secondo me la canzone incarna un po' una storia finita male, una storia che si conclude prima dell'estate, che tendenzialmente sì. È la stagione che tutti aspettano, dove si diverte, dove si è felici.

0: gelato. È gelato.
1: Ah, è gelato? No, veramente, hai riempito una vasca col gelato?
0: Beh, certo, poi logicamente abbiamo fatto dei video, insomma, poi sono stati post prodotti, però da Andrea, da allora.
1: Sì.
0: E, però insomma, è una vasca di gelato.
1: Ma lo vediamo e lo sentiamo, va bene? Andiamo? Clae con noi, attenzione, da rabbrividire, non lo fate a casa, come si dice nel wrestling. Estate del C e poi fate voi.

0: Complimenti a Clae. Era fragola? Che cos'era? Che gusto era, Clae? Ce l'abbiamo?
1: Secondo me è fragola. Sì, è
0: fragola. Fragola, alla fine del video. Però c'erano altri gusti. Qual è il gusto che ti fa impazzire il gelato?
1: E secondo te, indovina? Sono basica.
0: Non so, nocciola e pistacchio. No, pistacchio no, nocciola, cioccolato.
1: Odio la nocciola. Scusami, odio il pistacchio. Sono solo cioccolato.
0: Ah, solo cioccolata. Ok, va bene. Invece io sono i due gusti che prendo alla scuola media. Quindi. Senti, però sei una. Mi hanno detto che sei anche una brava. Tu suoni bene il pianoforte oppure era una parte scenica del tuo video che hai fatto qualche anno fa?
1: No, allora lo strimpello, diciamo, il pianoforte, non è che sono proprio, però insomma me lo sono imparato da sola, quindi mi so arrangiare, diciamo, so gli accordi, le mie canzoni, insomma, in qualche modo.
0: Perché noi stiamo vedendo il video di Circo, uno Steinway a coda meraviglioso, penso. Bello,
1: ma tu lì sono vero.
0: Le canzoni le scrivi tu? Com'è il team?
1: Beh, allora sì, le scrivo io, poi giustamente mi si dà un supporto non da poco, insomma. Quindi siamo un bel team e mi sto divertendo molto, devo dire, e mi sento molto ben supportata.
0: Chi dobbiamo ringraziare? Cioè, ci sono i tuoi collaboratori, come nascono queste idee che tu poi... Allora,

0: che tutto nasce dal mio incontro con Michele Vezzaro, che poi mi ha presentata a Sergio Dall'Ora e di conseguenza anche ad Andrea Dall'Ora, e quindi adesso ho il mio primo contratto discografico e sono molto contenta e niente, spero di fare tante belle cose e mi sto già divertendo un sacco e spero che vada sempre avanti così, insomma.
1: Senti, ma adesso girerai per promuovere il singolo, fare qualche concertino, Clive?
0: Al momento non c'è nulla in programma, però penso che arriveranno anche questi eventi.
1: Sai che ti volevo chiedere, ma la tua passione per la musica com'è nata? Cioè, hai acquistato un CD nel tuo caso, cioè, di qualche artista, hai detto oh ma questa è bravissima, quasi quasi mi metto con un microfono normale, non Shure, e canto. Questo è successo.
0: Allora, la mia passione nasce da quando ero praticamente piccolissima, avevo 2 anni,
1: sì.
0: E questo me lo raccontano i miei, non che io me lo ricordi, però tipo mi raccontavano che, allora, l'aneddoto che è più raccontato in famiglia è di quando eravamo in macchina, io ero ancora figlia unica, ero ancora libera, e avevo 2 anni, mi hanno detto, e tipo mentre ero in macchina ho iniziato a canticchiare una canzoncina e si sono girati tutti e due e hanno visto che stavo canticchiando io.
1: Okay.
0: E quindi diciamo che da lì mio papà ha iniziato a farmi cantare ha iniziato a farmi vedere, non so, i cartoni, le musiche cartonate dello Zecchino d'Oro, e poi quando sono diventato un pochino più grande abbiamo fatto karaoke insieme.
1: Brava. Sì.
0: Poi è partito e non è finita, insomma.
1: Che bello, sto vedendo il video di Circo, non l'avevo visto, molto molto molto interessante, divertente. Senti, allora possiamo dire i tuoi indirizzi magnifici, cioè dove ti possono trovare? Basta scrivere Clae, giusto?
0: Beh, allora su IG, su TikTok, su YouTube, insomma, mi si può trovare con Clae Music oppure anche Clae Official.
1: Bene, speriamo che fai un tour e vieni in Calabria, a Reggio Calabria, dove c'è la sede ufficiale di Radio Touring, così vieni nei nostri meravigliosi studi, va bene? Così ci fai...
0: Magari,
1: dai, vuol dire che la carriera sta andando alla grande, ma ci sarà questo momento magico, va bene? Clae, ma vai a mare un po', perché...
0: Non ho ancora visto il mare quest'anno,
1: Allora, vai a mare, ti prego, vieni dalle nostre parti, mi raccomando. Clae, grazie di cuore per essere stata con Radio Touring.
0: Grazie mille a voi, un saluto a tutti.
1: Ti vogliamo bene, grazie Clae, baby!

bravo Bruno Mars. Vi segnalo che stasera c'è Momenti Amaranto, ragazzi, con Michele Favano alle 20 sulla nostra pagina Facebook, e poi potete rivedere il tutto sull'87 del Digitale Terrestre alle 21. Come ogni martedì si parla di Regina e non solo, con tanti ospiti. Questa è Castle Presti.

Bene, bene, Mark and Cream, produttori molto bravi con la voce di Serena Brancale, The Colors, da oggi fa un mese che dall'altra parte c'è Nick in regia. Gustavo però è sempre in zona, ragazzi.

Continua lo stile country nei singoli precedenti, anche quello presentato a Sanremo di J-Ax. Oh ragazzi, grazie a tutti, siete stati fantastici oggi, due interviste meravigliose, ci siamo divertiti prima dentro i nostri studi, ci ha regalato anche il disco, che bella canzone, poi lei ovviamente è bravissima. Facciamo i complimenti ad Aurora Foti, poi è stata la volta di Clay al telefono dalla provincia di Verona. Ci vediamo, per chi guarda l'87 del digitale terrestre, sarò puntuale domani alle 17. Grazie Nick per la parte tecnica, grazie a tutti, grazie a quelli che hanno ascoltato la radio in FM. Ciao da Filippo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
2: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo, per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
1: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
2: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tre partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, EasyBank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
1: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
2: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
1: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dai attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni, rispetto ad 1 su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Wumbaca. Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Ma

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State ascoltando Touring 104.
5: Touring 104.
6: Stare

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
2: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri 3 sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
1: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
2: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumap e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
1: La cronaca sciocca Pagani. Nel Salernitano un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
2: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animale e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
1: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su 3 avrà almeno 65 anni, rispetto ad 1 su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
3: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
2: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
3: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, EasyBank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumap e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
2: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
3: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
2: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su cinque di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: State ascoltando Touring 104. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.